0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carte.
3: Ultimo giorno del mese, 31 luglio 1987. Anche oggi pronti con Weeks Compilation, pronti a scoprire quale sarà la nostra numero 1 di oggi, ma solo dopo aver visto tutte le posizioni dalla 10 alla 2. E allora cominciamo con la nostra classifica, dove all'ultimo posto abbiamo gli Wax con Bridge to Your Heart. Numero 9 per George Michael, I Want Your Sex. Partiamo ad ascoltare dalla numero 8, oggi occupata dai Curiosity, Kill the Cat, Misfit.
4: Sì.

Unity Kill the Cat, il 31 luglio 1987, l'ottava posizione della Wix Compilation. Numero 7 nella classifica di 7080.it per Samantha Fox con I Surrender. Mentre il sesto posto è per Whitney Houston, la andiamo ad ascoltare. Questa è I Wanna Dance With Somebody.

I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Questa è Whitney Houston, sesta nella nostra Weeks Compilation, appuntamento del 31 luglio 1987. Davanti a lei, al numero 5, abbiamo gli A-ha con una canzone che fa da colonna sonora a un film di James Bond. Questa è The Living Daylights. Hey.

Leslie Aha, quinti nella Weeks Compilation di oggi, 31 luglio 1987. Quarto posto per You and Cry con Labor of Love. Numero 3 per Wishing Well su 7080.it c'è Terence Trent D'Arby. The Weeks.

Grant Darby con Wishing Well, la numero 3 di oggi è per lui, 31 luglio 1987, nella nostra Wix Compilation. Al secondo posto abbiamo invece i Pet Shop Boys con It's a Sin. Ed eccoci allora arrivati al momento tanto atteso di svelare la cima della nostra classifica, ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni che abbiamo ascoltato e non dalla numero 10 alla numero 2. Bridge to Your Heart con Lil Wax, numero 10, George Michael, nono con I Want Your Sex, Misfit dei Curiosity, Kill the Cat occupa l'ottavo posto, numero 7 per Samantha Fox con I Surrender, Whitney Houston al numero 6 l'abbiamo ascoltata con I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me, The Living Daylights li Aha sono quinti, numero 4 per You and Cry con Labor of Love. Terzo posto per Terence Trent D'Arby, lo abbiamo appena ascoltato con Wishing Well. It's a Sin, i Pet Shop Boys sono al numero 2. E al numero 1 oggi, 31 luglio 1987, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo i Los Lobos

0: Incubus, la prima posizione di oggi, 31 luglio 1987. Questa canzone chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Noi torniamo domani sempre qui su 7080.it con altri 10 over the top alla carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa è 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
3: Ciao amici di 7080.it, avendo ascoltato la richiesta del nostro amico di Bovisio che chiedeva Sandy Marton, People from Ibiza, io contrappongo da Varedo, Maurizio, la richiesta, se possibile, dimmi sì, Denaro con T.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Parla, maledetto! Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 3. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Nonna! Nonna! M'hanno fatto un buono! Che vuol dire? Vuol dire che...
3: Che te la vinde il...
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Fatti i cazzi tuoi!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Numero uno!
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta a Varese perché c'è Elena che ci scrive e ha fatto queste sue scelte musicali tra gli anni 70 e 80. C'è la sua classifica. Numero 10, Mimmo Lucasciulli, Buona Fortuna.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Julian ha scelto di aprire la sua classifica con questo cantautore Mimmo Locasciulli e questa canzone Buona Fortuna, e di continuare con la numero 9, dove c'è Christian con Notte Serena, Vasco Rossi Vita Spericolata al numero 8, al numero 7 Latte e Miele Ritagli di Luce.
1: Il cane mi annusa e non abbaia.

0: 1980, Festival di Sanremo, i Latte Miele arrivano con questa canzone, Ritagli di Luce, oggi al numero 7. Al numero 6, Leano Morelli con Musica Regina. C'è Miguel Bosé con Non Siamo Soli al numero 5.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37, 70, 88, 70, 80. Questa è 7080.it.

Queste le scelte musicali di Elena Di Varese, la numero 5 è questa di Miguel Bosé con Non siamo soli. Andiamo nel 1982 con Stefano Sani e Lisa, al numero 4. Al numero 3 il gruppo italiano Tropicana, Anna Oxa, A Lei, e al numero 2.

0: al numero 2 quindi Elan ha scelto di mettere un'altra canzone del Festival di Sanremo, questa volta però dell'85 Anna Oxa con A Lei. È rimasta l'ultima canzone da ascoltare, che è la numero 1.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita, e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questo è un grandissimo successo di Marcella Bella, Nell'aria, numero uno nella classifica e nelle scelte musicali di Elena di Varese. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Benelli G2, il ciclomotore costruito pensando a una moto. Te ne accorgi dalla messa in moto e dai suoi comandi.
2: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: Ciao 7080.it, i telefilm di quando ero ragazzo che mi avevano appassionato tantissimo, uno era UFO e l'altro Spazio 1999, quello mi sembra di ricordare già a colori.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
9: Cazzo, io non ci avevo pensato, capo.
2: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: E cosa sei?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Bentornati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 super top sono George Michael, ma anche Terence Ren D'Arby, Sign Your Name, Johnny H.S., I Don't Want to Be a Hero, UB40, Red Red Wine, In Excess, Never Tear Us Apart. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 4 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allegria!
2: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it. Solo il top della musica 7080. Questa è 7080.it.

7080.it è un brand registrato da Planet SRL. 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Un aereo deve trasportare una squadra di calcio di pazzi che gioca in trasferta in un altro manicomio. Naturalmente questi calciatori pazzi si allenavano sull'aereo e l'aereo ballava tutto. Ora il comandante chiama lo studio e dice: ma che sta succedendo qui? Comandante, qui c'è una squadra di calcio di pazzi che si sta allenando sull'aereo. Ma che sono pazzi? Sì. Ma li faccia smettere. Li faccia smettere, se no chi è? È pericoloso, che andiamo tutti a picco, ma gli dica qualsiasi cosa, ma li faccia smettere. Dopo un po' arriva lo steward: comandante, tutto a posto, tutto sistemato, tutto tranquillo, bravo, bravo caro. Ma che gli hai detto? Gli ho detto con una bella giornata così, perché ho andato a giocare fuori.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 70.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cose da pazze.
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it, gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sa cosa le dico a Lambelli? Che vedo la sua promozione in grave danger, caro mio bel testone di cazzo.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Viaggiare nel tempo non è un superpotere, è una disabilità. Ecco che c'è che non va in me.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Aglio! In nome di Dio!
2: Mignolo netto dell'arcivescovo con anello pastorale!
3: Porcaccia di quello!
4: Fu poi varata nel tardo pomeriggio, quando si fu placata la furia omicida del porporato.
1: Che giorno è oggi?
5: Domenica.
1: Avete detto insieme la stessa cosa?
5: Facciamo flick e flock, mi dia il mignolo.
6: Il med l'anulare.
0: Alto gradimento.
7: Alto gradimento.

0: angolo!
1: Maleducato!
0: Va!
1: Gran capone maleducato quello lì! Lo metto a posto io appena torniamo! Perché io questa cosa qui non le sopporto, mica non le sopporto! Lo metto a posto sì! Sto strozzo!
0: Carramotona!
1: Faccio vedere io il faccio! Adesso dove vado? Aia! Aiaia! Brutto porco!
0: Fottana!
1: Sto scarafaggio!
0: Gioia! Soccola! Tanto finiranno tutti impiccati! E anche presto!
1: Brutto mozzo! Trinariciuto del cavolo! Non dico perché, come lo chiamino così!
2: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: non metterti all'ombra. Mettiti Copperton. Copperton abbronza e protegge.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: La voce è identità, tono, timbro, energia.
4: È ritmo, articolazione, presenza.
3: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
4: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
3: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
4: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
3: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
5: Buongiorno 7080, sono Oscar da Sondrio, ecco la mia canzone che si somigliano. Al numero 10 Un giorno qui Edoardo Bennato, al numero 9 Io nascerò Loretta Goggi, al numero 8 Come si cambia Fiorella Mannoia, al numero 7 Fiabile Loredana Bertè, al numero 6 Storie tutti i giorni Riccardo Fogli, al numero 4 Vattene Amore Minghi Mieta, al numero 3 Elettroshock Mattia Bazar, al numero 2 1950 Minghi, al numero 2 Un'isola Alice e al numero 1 Canzoni Mietta.
6: Avete capito voi?
7: No!

0: Roma.it.
1: Hey Boomer!
2: E lei per punizione porterà questo.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Un cannone in spalla!
3: E ti 30 minuti con

0: 8040, da un'idea di 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di vittoria.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80 40. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 5 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dagli studi della Fiera di Milano trasmettiamo ora Portobello.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Alexa, metti 70-80.
1: È un Manchester United più a più culo questo.
2: No!
3: Le riconosci? La tua nave è la nostra città. Intrappolata insieme.
4: Com'è successo?
3: Non lo sappiamo di preciso. Crediamo che i campi magnetici creati nei due esperimenti, quello del 43 e quello di ora, si siano sommati creando un vortice. Un buco nel continuum spazio-temporale in cui tu sei caduto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it. La tua persona è 7080.it presenta Polaroid. I 20 anni più impressi nella tua vita. A cura di Andrea Lombardo.
6: Buon 1985. A Milano 7.000 persone entusiaste assistono alla prima data degli U2, spostate in un tendone dopo il crollo della copertura del Palasport di San Siro sotto il peso della copiosissima neve caduta all'inizio di gennaio.

0: Polaroid, istantanee dei tuoi ricordi.
1: Allo Scandinavium di Göteborg, in Svezia, va in scena l'edizione 85 dell'Eurofestival con ben 9.000 spettatori in loco. L'Italia è rappresentata da Albano e Romina che cantano Magic o Magic, raggiungendo un dignitoso 7° posto.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: Microsoft lancia la prima versione di Windows. Menu a discesa, barre a scorrimento e finestre di dialogo che, attraverso l'impiego di un mouse, accelerano e semplificano l'utilizzo dei programmi. Si presenta così Windows 1.0, l'innovativo sistema operativo messo in commercio nel mese di novembre.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Tutto a posto.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Tutto a posto, amico, tutto a posto.
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Scherzi. Scherzi. Scherzi.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Allora, ciao prima di tutto. Film preferito? 9 settimane e mezzo. Vai!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Là dove sono le belle parole e un'apparenza perfetta, raramente ha sede il bene.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it. Su 7080.it il ghiacciolo è al tamarindo e la granita alla menta. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Qui Houston, potete ripetere?
2: Houston, abbiamo un problema.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che di politica non ce ne fregava niente.
0: Wake up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: www.radio7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: E chi non se la ricorda? Colonna sonora del film Grease del 1978, diventata subito un tormentone mondiale. Racconta i ricordi di un'estate d'amore e un po' di festa, in un ritmo che entrava subito in testa, l'ideale per le danze tra ombrelloni e la scia di profumo da spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 6:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Alle 22:30 circa andrà in onda il telefilm Lettere al zio George, presentato da Alfred Hitchcock.
0: Questa è 7080.it.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Ma che sta facendo?
10: Sto smontando l'insegna, no?
9: Ma è mia!
10: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
11: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
12: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistonina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano 6 dispersi sotto le macerie. 2 scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della Giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste della CP per l'arresto del torturatore libico, che era in Italia. Si impennano i termometri per la 4ª intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della 4ª ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime e rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
6: Cioè vuoi dire che è tutta immaginazione? Che non abbiamo le chiappe mezze congelate? E che poco fa non ci stavano sparando?
7: A spararci non potevano. Per me fa parte dell'esperimento.
6: La Marina ha combinato qualche pasticcio. Li hai visti gli uomini sulla nave? Non doveva succedere. Qualcuno ha fatto uno sbaglio.
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 1970, 31 luglio. In Irlanda del Nord, a Belfast, nel corso di violenti scontri, i soldati inglesi fanno uso per la prima volta di una nuova arma, i proiettili di plastica.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici.

0: 8080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ecco la sigla, siamo arrivati all'ultimo giorno del mese di luglio, 31 luglio 1983, e siamo pronti con Jukebox. Dobbiamo suonare come sempre tre belle canzoni e sono pezzi tra le prime 10 posizioni della nostra classifica italiana. Partiamo da questa, dai, dal numero 9.
0: Jukebox, giù la moneta, su

0: Spiagge di Renato Zero, numero 9 nella classifica italiana. Jukebox continua, salta in avanti perché arriva al numero 6, dove ci sono i Mattia Bazar.
1: Jukebox, 45 giri di

Questo è il titolo di questo pezzo dei Mattia Bazzaro, lo abbiamo incontrato in Jukebox e posizionato anche al numero 6 della classifica italiana. È l'ultimo giorno di luglio, 31 luglio 1983, ultima canzone, ve la suono subito.

0: direi che questa posizione è la numero 3, meritatissima per questo pezzo di Marcella Bella dal titolo Nell'aria. Siamo arrivati alla fine anche oggi di Jukebox. Vi ricordo che tutti i giorni in questi 10 minuti ascoltiamo 3 pezzi della classifica italiana. Quindi anche domani, che è il 1° di agosto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo

0: Questa è 7080.it.
1: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
2: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
1: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
2: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì,
1: ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Antonio, ti ricordi le nostre estati a Vieste?
4: Credo di sì, non è che ci ho fatto molto caso.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto

0: www.settantaottanta.it. 7080.it è anche in Campania. Cercala in TV sul canale 351.
1: Annunciazione!

0: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 31 luglio 1987, siamo arrivati alla fine anche di questo mese. Siamo qui in spiaggia davanti al nostro jukebox con le nostre 100 lire e cominciamo con la prima delle tre canzoni di oggi.
2: Fortissimi loro dall'Inghilterra, Level 42, da queste classifiche inglesi la canzone è Lessons in Love.

0: Essence in Love con il Level 42 ad aprire il nostro spazio jukebox di oggi.
1: E continuiamo, questa invece è una ballata fortissima. Loro sono gli Europe e questa è

0: Perry con gli Europe, la seconda canzone di oggi, 31 luglio 1987, del nostro Jukebox. Spazio per l'ultimo pezzo.
1: E torniamo a ballare in spiaggia con Whitney Houston. Questa è I Wanna Dance With Somebody.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, a chiudere il nostro spazio jukebox di oggi. Prima ancora Europe con Carrie e poi ancora il Level 42 di Lessons in Love.
1: Queste le canzoni che abbiamo ascoltato oggi con le nostre 100 lire. Torniamo domani, sempre con la monetina, sempre con tre canzoni qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bari, 1975.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Anche stavolta senza rifiatare, per alte quote prende su a volare.
0: Questa è 7080.it.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: newslinet.it.
10: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
9: newslinet.it.
10: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
13: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi, la vivi.
14: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
15: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
14: Very well. Hold on, please. You're through.
15: Thank you, Operator.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente degli Stati Uniti Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. La conferma arriva anche dai vertici di Hamas. Il Cairo si prepara ad ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
3: Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. Il successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso.
4: Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione.
3: A Messina, una palazzina pisturina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece 6 dispersi sotto le macerie.
4: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in diverse città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
3: Il calcio in chiusura, la FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA, Infantino, ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È possibile che tutta la mia esistenza non sia stata altro che un lungo percorso diretto a quest'istante? Che io sia il tassello di un puzzle di cui non riesco a vedere l'immagine?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Radio1.it.
1: Le sono successe delle cose strane in questi giorni.
2: Sì, tre giorni fa sono in casa, mi arriva dentro un mattone dalla finestra, mi ha spaccato tutta la finestra.
1: No.
2: Con attaccato un bigliettino.
1: E cosa diceva il bigliettino?
2: Leggo il bigliettino, c'era scritto riparazione della finestra, lire 10.000.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Salve, vorrei ascoltare Alex Mica da Linda.
8: NCS, non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione.
7: Dedicata a Rita 1, a Rita 2, mie migliori amiche.
8: Domani trovare sostituto da mandare in campo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Mentre parliamo, il tempo invidioso sarà già fuggito. Godi il giorno, confidando meno che puoi nel domani.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Su Google. Scrivi solo 7080. 7080.it presenta

0: 7080.it ha presentato il meglio del pop anni 70-80. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Direttamente dalla spiaggia, con i piedi nella sabbia e una bibita ghiacciata in mano, ecco in questa estate del 1979 My Sharona degli Neck. Chitarre graffianti e ritmo irresistibile, impossibile stare fermi.

0: che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 8:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: I vostri guerrieri di Michele pensano di poter vincere, eh? La vedremo.
5: Mazinga! Fuori!
6: Questa è 7080.it.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
5: 7080.
4: Oppure:
5: hey Siri,
4: metti 7080,
5: metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Gli altri suonano successi, noi

0: piace la nostra musica?
1: Come dice, prego?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Voltiamo pagina. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto con la Spagna, in seguito all'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. A Messina, una palazzina pistunina nella zona sud della città è crollata nel pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco sono invece al lavoro per i soccorsi e cercano 6 dispersi sotto le macerie. In chiusura parliamo del caldo. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso. La massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Queste sono le prove sequestrate allo scorso giovedì sera. Crediamo che sia l'uomo che ha ucciso Harold Slade e Shane Fisher. Lei conosceva una delle sue vittime. Se c'è un nesso lo scopriremo.
6: Quindi dimmi, cos'è che mi sfugge?
5: Non c'è uno schema, Nick, solo caos.
6: Lo dimostrerai a te stessa,
5: Lucy.
6: Rifletti.
7: Harold Slade, quel nome ha qualche significato per me.
6: Ricorda!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia.

I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

0: grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Ti ascolta. Numero 7.
1: Reason calling ain't 9 years old.
2: You're the

0: giorno.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Dentifricio Mira e saponetta Mira. La saponetta e il dentifricio Mira sono freschi, candidi, purissimi. Saponetta e dentifricio, due prodotti della linea Mira, con le figurine del famoso concorso Mira Lanza.
1: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Sono Silvio da Zinasco, provincia di Pavia. Mi piacerebbe ascoltare un brano degli Asir, l'anno dovrebbe essere l'86, ma non sono sicuro, dal titolo Don't Cry, che era una delle canzoni preferite anche da Rosemary, che sono quasi 4 anni che purtroppo mi ha lasciato. E mi ricorda tanto la nostra vita insieme. Ciao.
1: Questa è 7080.it. numero 5.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 4.

0: Italia.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Bravo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Puttana, io sono nervoso!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e passati dalle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Madonna, Who's That Girl, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ABC, When Smokey Sings, Living in a Box, Living in a Box, Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 10 e 2 minuti. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: E poi è una dipendente. E che vuoi di più? Un class? Oh, a studio a me le infermiere sono state tutte d'imbrea.
2: Questa è 7080.it.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Bene, andate. E tornate vincitori.
12: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Evviva la radio!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Uè, basta! Smettetela!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Ceuta. Migliaia di migranti sono arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni. 18 i cadaveri recuperati di persone annegate durante la traversata. È emergenza nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La presidente degli Stati Uniti rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. In Italia, per la cronaca, un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Voltiamo pagina. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA, Infantino, ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Quando sentirai queste parole saranno passati 7 anni. E ora sei lì, all'inizio della tua nuova vita.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1980.
8: Una produzione K-Vox.
9: Luglio 1980. L'estate vive il suo momento più intenso e le vetrine dei negozi di dischi riflettono tutta la ricchezza musicale di questo periodo. Pino Daniele emoziona con Musica Musica, confermando il suo talento nel fondere sonorità mediterranee, blues e canzone d'autore. Billy Joel conquista le radio con Still Rock and Roll to Me, un brano ironico e travolgente che diventa subito uno dei successi di quest'anno. Il fascino del grande schermo arriva con Olivia Newton-John e Xanadu, colonna sonora dell'omonimo film e uno dei brani simbolo di questa estate. Dall'Italia i Decibel si fanno notare con Contessa, mettendo in mostra uno stile originale e raffinato che li distingue nel panorama musicale. A completare la vetrina c'è Time Moves On di Carmen & Thompson, un singolo che trova spazio nelle radio e nelle discoteche grazie al suo sound elegante e coinvolgente. 5:45 giri che raccontano perfettamente questo luglio del 1980, tra pop internazionale, canzone italiana e ritmi da discoteca. Questa è la musica di Milano Vende Musica.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Senti, abbiamo tra noi un attore comico!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Io ammiro la sincerità.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: polvere per starnutire, un po' di tabasco, un pizzico di pepe e del lievito. Che capolavoro, è quasi pronto.
1: Pike è proprio gentile. Per contraccambiare ora gli tiro fuori il dolce dal forno.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi. La vivi. Questa è 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: La vita è come il Lego. Talvolta è necessario saper trovare il mattoncino giusto.

0: 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, vorrei richiedere Non sarà per sempre di Leonardo La Macchia.
0: Questa è 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Primo disco in assoluto, Le Chic. Produttore Nile Rodgers.
3: Ma mi viene da piangere sentire queste cose.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Il nome di questo fenomeno è tettonica placche, che sembra una brutta parola, ma invece è... no, perché è scientifico. Perché infatti queste placche scivolano tra di loro perché sono molto scivolose e...
2: Molinari, la vedo un po' in difficoltà.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Io sono Luca.
4: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
3: Da Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova.
5: Oh, senti come nome, c'ha possenza, capito? Mi piaci.
3: Vorrei ascoltare You Should Be Dancing dei Bee Gees.
5: Sì, subito.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sempre Rosario da Napoli. Vorrei ascoltare, se è possibile, Indie Last Night DJ Save My Life. Oh.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sul giornale non c'è nessuna notizia.
4: Già, perché se l'hanno pizzicato lo mettono sul giornale. Se lo stanno a spremere lo dicono a te.
5: È il deprecato caso Peppe non parla. Gli è di fibra forte e impavida.
4: Ma l'hai visto mai sul ring? Alla prima ciabattata si sdraiava per terra e non si alzava più.
6: Quello parla, ve lo dico io. Quello ci denuncia a tutti.
4: Oh, ma che va a fare?
7: È brutto. Aprite! Polizia! Polizia!
4: Oddio! Oh. Via ragazzi, via!
0: Questa è 7080.it.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
0: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.

0: piace la nostra musica?
1: Per me, numero uno.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato individuato il corpo di una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, che si trovava incastrato sotto un solaio. Prosegue quindi la ricerca degli altri 5 dispersi tra le macerie. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri già recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Donald Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. Voltiamo pagina. Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità. E ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa a causa della forte umidità. Le temperature percepite saranno infatti elevatissime. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua. 11 le città da bollino rosso oggi, domani saliranno a 19. In chiusura cambiamo argomento. Alcuni dirigenti di Tesla hanno ricevuto l'ordine di prepararsi alla separazione delle attività cinesi dell'azienda in vista di una possibile fusione con SpaceX. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui il patron Elon Musk ha strutturato le attività cinesi di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle USA, proprio a causa delle tensioni geopolitiche. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Però è strano.
5: Che cosa, Marcia?
4: In questo reparto non c'è nessun articolo tranne il ditale, cioè proprio quello che cercavo. Tutto questo piano sembra così vuoto.
6: Ha detto Marcia.
5: Davvero? Mi scusi, sono stata sfacciata. Mi perdoni, la prego.
4: Come sapeva il mio nome?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
1: Facciamo l'appello con due P. Amarildo.
2: Assente.
1: Sempre in giro a giocare. Chenier Andrea.
2: Assente.
1: Da Vinci Leonardo.
2: Ha rotto la macchina, non può venire.
1: A questo cappellone gli faccio vedere io. Cocchi.
2: Presente.
1: Casanova Giacomo.
2: E dalla direttrice.
1: Della Mirandola Pico.
2: Non si è ricordato di venire.
1: Ugolino.
2: È andato a portare suo figlio al ristorante.
1: Più che il digiun poté la fame, prendete nota.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
6: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
5: Senza paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Grazie ragazzi, siete mitici.
0: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato agli anni 70 e 80 e la musica fa da colonna sonora. Faccio qualche passo e vengo avvolto da un ritmo morbido ma irresistibile, di quelli che ti prendono senza chiedere permesso. Tra le vibrazioni della sabbia incontro Vincent Montana Jr. con il suo tocco elegante e pieno di groove. Qui tutto scivola leggero. Partiamo con Runaway.
8: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Proseguo lungo la riva e il vento cambia direzione, portando con sé un'atmosfera più libera, quasi da viaggio senza meta. Poco più avanti c'è Scott McKenzie, sorriso tranquillo e aria sognante. Sembra di partire senza muoversi. Questa è San Francisco. Be sure to wear flowers in your hair.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio si avvicina alla sera. La luce diventa calda e tutto prende un'energia diversa, più giocosa. Sulla battigia, con passo sciolto e stile inconfondibile, incontro Pino D'Angiò. Qui il ritmo torna a farsi protagonista ed è impossibile non muoversi. Ascoltiamo, ma quale idea?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Un'altra storia, un'altra passeggiata, un'altra canzone. A presto!
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ma qual è il brano tra le hit internazionali che fanno ballare tutta la costa nel mitico 1979? Beh, pare non ci siano dubbi. Don't Stop Till You Get Enough del re del pop, Michael Jackson. Puro groove sotto il sole rovente.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Attieta saccio!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi uscivamo per strada e vivevamo mille avventure, giocavamo per strada, facevamo per strada certi anticorpedam. Erano proprio che a un certo punto facevano al loro corpo degli anticorpedam. E chi si ammalava più? Non era possibile. Tutto al più ti potevi sfracassare un ginocchio, ma bastava metterci sopra il mercurio cromo. Chi se lo ricorda il mercurio cromo?
0: Questa è 7080.it.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. La Premier Meloni commenta: esempio di lealtà, serietà e dedizione. Voltiamo pagina, migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri già recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Per la cronaca è stata individuata una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, che si trova incastrato sotto un solaio. Prosegue quindi la ricerca degli altri 5 dispersi tra le macerie. Dall'estero, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Lo scrive Donald Trump su Truth. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto è previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Voltiamo pagina. È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, nel weekend ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi oltre 1.100 cantieri. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Chris, ho esaminato il tuo libro di testo e ho programmato un tour degli eventi storici che devi conoscere per l'esame. Fa molta attenzione! Prima tappa, Washington DC. L'anno è il 1803.
6: Ah, siamo nel futuro!
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox, numero 10.

0: Gli scarponi servono ai montanari per scivolare nelle scarpate. Vi sono poi altri pezzi di ricambio che su questo dépliant preferiamo non parlarne. Perfetto. E la produzione com'è organizzata? La produzione com'è organizzata?
1: C'è tutto. Ci faccio un esempio?
0: Fai un esempio.
1: C'è lì tutto uno spiazzo, no?
0: Sì.
1: E lì? Via dentro con le mucche.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: E vai con la musica geriatrica.
8: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
5: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
10: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
11: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Questa è musica... questa
0: è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di un accessorio presente in molte case italiane negli anni 70. Il giradischi Stereorama 2000 Deluxe, già in produzione negli anni 60, dal 1974 divenne accessibile alle tasche degli italiani grazie alla rivista Selezione dal Reader's Digest.
5: What's inside? This capsule may help prevent the flu, colds, and even ease arthritis. It's vitamin E, and you learn about it in Reader's Digest.
4: Il giradischi stereo mono, predisposto all'ascolto di 33, 45 e 78 giri, si poteva acquistare con l'abbonamento alla rivista anche in 12 rate da 3.500 lire ciascuna. Sebbene non fosse un top di gamma, dava l'impressione di avere un impianto stereo vero alla portata di tutte le tasche.
5: This ancient art has become a little too popular with today's kids. How do you stop them from getting tattoos? The answer is in Reader's Digest. No magazine gives you so much up-to-date advice while bringing you fascinating stories about inspiring individuals.
4: Lo Stereorama 2000 Deluxe, con amplificatore integrato dall'aspetto moderno per il periodo, era dotato di un coperchio in plessiglass. 6 i potenziometri anteriori per il bilanciamento e il volume, più 2 per ciascun canale adibiti alla regolazione di bassi e alti.
6: Call now to get your free issue of Reader's Digest. Experience stories that touch your life and articles that help your life. And if you like what you read, we'll continue your subscription with 12 more issues for just $16.98. So you'll also receive free this deluxe camera that takes beautiful panoramic pictures.
0: MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: Il giradischi aveva due casse acustiche di potenza modesta, inoltre la puntina in breve tempo rendeva i dischi inascoltabili. Aspetto non secondario, si poteva collegare a un riproduttore a cassette e a una radio. Vero fiore all'occhiello del giradischi Stereorama 2000 Deluxe era il cambia dischi, un supporto che permetteva di impilare un certo numero di 45 giri, almeno 4 e 2 album, senza dover cambiare disco una volta finito. La caratteristica lo rese ideale per le feste casalinghe, dove i successi del momento contribuivano alla nascita dei primi amori adolescenziali.
5: There's a way to take off weight without giving up your favorite foods, and you found it in Reader's Digest.
6: Call now to order. You'll get the first issue free and this deluxe camera free.
5: Reader's Digest. Stories about living, advice about life.
4: Versione italiana della statunitense Reader's Digest, la rivista fu fondata a Milano nel 1948. Il mensile trattava numerosi argomenti: scienza, salute, ambiente, storia, biografie. Dal 1959 abbinò la vendita di prodotti editoriali e dischi a prezzi scontati per gli abbonati. Negli anni 70 fu la volta dei giradischi stereofonici, cessò le pubblicazioni nei primi anni 2000. Una curiosità: nella quarta puntata della fiction The Young Pope di Paolo Sorrentino si vede il giradischi Stereorama 2000 Deluxe mentre suona Senza un perché, disco di Nada.
3: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno, appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Ogni giorno un nuovo ricordo, 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
7: E dalla spiaggia in questa estate 1979 cominciamo ad immaginare un capolavoro synth pop che anticipa un pochino gli anni 80. Pop music, sono gli M, elettronica, stile e un tocco di futuro.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 13 e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sa cosa le faccio io? Io che mi chiamo lo spatolatore, sa cosa le faccio? Io prendo la signora e la sorellina e le metto qua sopra. Scusi. Tutte e due, lei stia attento che le faccio vedere.
4: Sì.
3: Poi le prendo così, guardi, le prendo così e strappa via questa, ha capito? E poi gliela strappo via quella là, e poi le metto lì, tutte e due, una di qua e una di là.
4: Ma
3: e via di spatole, venga anche lei, venga anche lei, che lo faccio diventare passo, che ti do di spatola.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: Piace la nostra musica?
1: Perché i lavori, avanti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Per i libanesi, per i francesi!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime e il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo che il governo considera di sospendere Schengen con la Spagna. Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni e l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Meloni commenta, esempio di lealtà, serietà e dedizione. Per la cronaca, i vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese sotto al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta. Lo sport in chiusura venerdì di tennis a tinte azzurre. Due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar, prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto, la marchigiana viene da successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3, la giapponese Naomi Osaka. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime e rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
6: Stevens.
7: Dove mi trovo?
6: Lei è dentro il Source Code.
7: Cos'è questo Source Code?
6: È un programma di computer, capitano.
8: Il Source Code le consente di assumere l'identità di un altro uomo negli ultimi 8 minuti della sua vita.
9: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Hey Boomer!
10: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
9: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
11: Visto? Questo è molto figo, eh?
12: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
13: Andiamo a Saronno con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, dove c'è Marco. Ha mandato questa sua classifica, queste sue 10 scelte musicali tra gli anni 70 e 80 e io vi faccio ascoltare subito la numero 10.
12: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

casa con 15 anni, questa canzone che apre questa classifica, queste scelte musicali di Marco. Al numero 9 Rita Pavone con Amici Mai, al numero 8 Cristiano Malgioglio con Maledizione Io L'Amo, c'è Julio Iglesias al numero 7.

0: canzone del 1972 dei Delirium, è al numero 6. Numero 5 i Dick Dick con Volando, pezzo del 78. Riccardo Fogli con Mondo è al numero 4. Al numero 3 arrivano i Pooh.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Lo

dirci di noi le canzoni che ci somigliano alle vostre scelte musicali, e queste sono quelle di Marco Di Saronno. I Pooh al numero 3, Dammi solo un minuto. L'album è Rotolando e Respirando, uscito il 28 ottobre del 77. Arriva anche alla numero 2. Oggi

0: Tu come stai, Claudio Baglioni, numero 2 in questa classifica di Marco. Dal 78 andiamo al 1975 con la numero 1.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: È il 17° singolo di Mina, questo L'importante è finire, uscito nell'aprile del 75 e anche numero uno nella classifica di Marco. Sono arrivato anche oggi alla conclusione, aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Pare pesante ma invece leggerissima, ed è la storia di due amanti, passione. Improvvisamente la chiave nella toppa, rumore, oddio mio marito, nasconditi! Oddio mio, nasconditi, ma dove va? Nasconditi, dove? Nell'armadio, ma se sono nudo, mettiti nell'armadio, vai nell'armadio, lo spinge nell'armadio, lo chiude nell'armadio tutto nudo e rimangono fuori. Quelle. Il marito arriva a casa, si siede sul letto. Mamma mia, come sono stanco oggi. La stanchezza oggi. Maria, ma lo so che cose lì che pendono dal mare. Sono due campanelli che ho comprato al mercato stamattina. Sono stanco, mi preparo una camomilla qualche. Maria, ma quanto l'hai pagati quei? Quanto l'hai? 5.000 lire al mercato, 5.000 lire al mercato, ma guarda un po', 5.000 al mercato. Oddio, come sono stanco. Maria, ti hanno fregato, guarda che non suono sti campanelli. Maria, non suono, pa, non suono, Maria, pa, pa, pa, pa, pa. Si apre l'armadio e viene fuori quello là. Ding dong, contento.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate. È tornato vincitore.
8: Sì, questo conferma la vostra professionalità, è una radio che veramente ci fa tornare indietro nei mitici anni 70 e 80.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del top alla carte.
10: Ultimo giorno del mese, 31 luglio 1987. Anche oggi pronti con Weeks Compilation, pronti a scoprire quale sarà la nostra numero 1 di oggi, ma solo dopo aver visto tutte le posizioni dalla 10 alla 2. E allora cominciamo con la nostra classifica, dove all'ultimo posto abbiamo gli Wax con Bridge to Your Heart. Numero 9 per George Michael, I Want Your Sex. Partiamo ad ascoltare dalla numero 8, oggi occupata dai Curiosity, Kill the Cat, Miss.

City Kill the Cat il 31 luglio 1987, l'ottava posizione della Wix Compilation, numero 7 nella classifica di 7080.it per Samantha Fox con I Surrender, mentre il sesto posto è per Whitney Houston, la andiamo ad ascoltare, questa è I Wanna Dance With Somebody.

I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, questa è Whitney Houston, sesta nella nostra Weeks Compilation, appuntamento del 31 luglio 1987. Davanti a lei, al numero 5, abbiamo lì A-ha, con una canzone che fa da colonna sonora a un film di James Bond. Questa è The Living Daylights. Hey.

0: Aha, quinti nella Wix Compilation di oggi, 31 luglio 1987. Quarto posto per You and Cry con Labor of Love. Numero 3 per Wishing Well su 7080.it c'è Terence Trent D'Arby.
1: The Wix

Trent Darby con Wishing Well, la numero 3 di oggi è per lui, 31 luglio 1987. Nella nostra Wix Compilation, al secondo posto, abbiamo invece i Pet Shop Boys con It's a Sin. Ed eccoci allora arrivati al momento tanto atteso di svelare la cima della nostra classifica, ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni che abbiamo ascoltato e non dalla numero 10 alla numero 2. Bridge to Your Heart con Lil Wax, numero 10, George Michael, nono con I Want Your Sex. Misfit dei Curiosity, Kill the Cat, occupa l'ottavo posto. Numero 7 per Samantha Fox con I Surrender. Whitney Houston al numero 6 l'abbiamo ascoltata con I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me. The Living Daylights, li Aha, sono quinti. Numero 4 per You and Cry con Labor of Love. Terzo posto per Terence Trent D'Arby, lo abbiamo appena ascoltato con Wishing Well. It's a Sin, i Pet Shop Boys sono al numero 2. E al numero 1 oggi, 31 luglio 1987, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo i Los Lobos.

0: la prima posizione di oggi, 31 luglio 1987. Questa canzone chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Noi torniamo domani sempre qui su 7080.it con altri 10 over the top à la carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top à la carte.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Questa è musica... questa? È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: 7080.it.
1: Sono le 14.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Aveva il bagno vicino alla camera mia, lui si alzava alle 7 del mattino, andava in bagno, appena si guardava allo specchio mentre io dormivo, non gli interessava, quando si guardava allo specchio cominciava. Poi, brut, dappertutto, sei brut. Usciva una puzza di merda e brut per tutta la casa.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Croce, com'è buono!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Meno 19 i morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude le frontiere. Si apre intanto la crisi tra Spagna e Italia dopo che il governo fa sapere di star valutando la sospensione di Schengen con il paese iberico. Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini tornerà in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello. L'uomo in carcere da febbraio 2022 era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Addio al milanista del secolo, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro, da Tedoforo assieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Ancora cronaca, i vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. In chiusura parliamo del caldo torrido che riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità. E ai disagi per il gran caldo si aggiunge nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso oggi sono 11, domani addirittura 19. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Diamo un'occhiata al futuro, torniamo indietro e giochiamo in borsa. Potremmo fare dei triliardi.
5: Perché solo dei triliardi se possiamo fare dei... biliardi?
6: Un triliardo è più di un biliardo, papà Pirla.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it. Hey boomer,
1: ma di come parla non alzi troppo la voce.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
3: Mi è capitato anche a me quella roba qui. Ah.

0: Un giorno quando dovete parlare di qualcosa parte sempre di su col pianto.
1: Devo dirti una cosa. Mamma mia, dimmi. Io non posso andare in giro con il portafoglio con solo 10 euro. Mi assumo le mie responsabilità, voglio la tua carta di credito perché faccio parte di questa famiglia.
0: È giusto, tieni. Per un anno non ho mai più rivisto la carta di credito. Una sera, mangiando, piangendo, mi dice:
1: Nemo, dirti una cosa.
0: Dimmi.
1: La tua carta di credito me l'hanno rubata.
0: Io lo sapevo da 2 mesi, ma ho visto che il ladro spendeva di meno, mi sono fatto i cazzi.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente 1 mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Ciao, sono Andrea, chiamo da Milano. Volevo Via Verdi Diamond perché mi ricorda il militare.
9: Signor sì, certo signore!
7: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
10: The New Wave Collection. New Wave Collection.
11: The 80s New Wave Best Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: Appuntamento con New Wave Collection. E tra le canzoni selezionate oggi ci sono Moon Martin con Bad News, Naked Eyes, Always Something to Remind Me, Nene Cherry, Buffalo Stance, Nick Hayward, You Are My World, Polar Castle, Don't Waste My Time e i Paiolas, Eyes of a Stranger. Oggi si parte con questa.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. The New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
3: Noto dell'insoddisfazione.

0: 7080.it.
1: Sono le 14:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Finalmente la suocera piuttosto abbondante molla la sorveglianza e si avvia verso l'acqua trepidante. Trepidante non è lei, si intende, ma il mare. Ecco, dopo aver chiesto permesso si può fare il bagno. Fra poco sarà sera e si ritornerà a casa soddisfatti.
0: Questa è 7080.it.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna. L'ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Sull'emergenza migranti a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. La Francia rafforza i controlli al confine con la penisola iberica. È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultraottantenne trovata morta nella mattinata di oggi nella sua abitazione a Verona. L'uomo, 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Si intensifica l'ondata di calore. Se domani saranno 19 le città con lo bollino rosso di allerta del Ministero della Salute, domenica 2 agosto le città in rosso saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Cooper. Loro non ci hanno portati qui per cambiare il passato.
5: Devo ancora.
4: Loro non ci hanno portati qui per cambiare il passato.
5: No, loro non ci hanno portati qui. Siamo arrivati qui da soli.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: La Frappi e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: E questo pulsante cos'è?
2: Questa è la velocità.
1: Ah, interessante. E questo?
2: Motore di destra.
1: Motore di destra.
2: Motore di sinistra.
1: Motore di sinistra.
2: Commutatore.
1: Commutatore. E questo bottone?
2: No!
1: Che bella voce forte che ha, vero?
2: Sì, è ultra potente. 18.000 megasuoni.
0: Ah. Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: Buongiorno 7080.it, sono Rocco, telefono da Crevina di Catania. Mando questo messaggio perché, come sempre, da ormai da molti mesi, quindi qualche anno, vi ascolto. Come adesso sto ascoltando questo brano richiesto da una vostra carissima ascoltatrice, collega mia. Collega mia di ascolto. Sto montando il robot Gigrobot che ho acquistato un paio di sere fa e vorrei riascoltare la colonna sonora, la sigla di testa di Gigrobot. Appartiene agli anni 70-80, agli anni della nostra infanzia, della nostra gioventù, della nostra adolescenza. Sarebbe bello farla ascoltare a tutti i nostri amici in ascolto. Siete meravigliosamente grandi. Grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: I due maggiori tiranni del mondo sono il caso e il tempo.

0: www.radioticino.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Marco da Piombino. Per favore, non mettete Mad Desire di Denaro. Siete fantastici.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera, sono Massimo da Roma. Negli anni 70 avevo 20 anni e impazzivo per Lucio Battisti e specialmente per la canzone Emozioni. Ciao, grazie, siete mitici.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi chiamo Doris, vengo dalla provincia di Pavia. Vorrei dedicare a mia figlia la canzone di Kenny Loggins, Footloose, perché ci piace un sacco a tutte e due. Poi te la dedico soprattutto perché sta lavorando, così gli tiene un po' di allegria.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Non mi ammazzare, ti prego, non mi ammazzare.
2: Io non ti ammazzo.
1: Grazie, Tony.
2: Alzati.
1: Grazie.
2: Manny.
1: Sì, Tony.
2: Spara tu a quel pezzo di merda.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buonasera, mi chiamo Roberto da Roma. Ai miei tempi guardavo come cartone animato Braccio di Ferro e poi Agenzia Rockford come telefilm.

0: sicuro, matematico. Non c'è niente da fare.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Sì, estate 1980, sabbia calda sotto i piedi, il sole che bacia la pelle e nel jukebox del Lido risuonavano tre hit indimenticabili. La prima, Video Killed the Radio Star, dei Buggles, e il futuro suona nelle casse.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Arrivi in doccia, ti attacchi al tubo della doccia, dici: ci sono, la palestra è il massimo, ci sono. Adesso appena arrivo a casa, petto di pollo, spinaci all'olio non si può, un goccio di limone non si può, appena escono dalla terra gli do una zannata, vedi te. Torni a casa, tua moglie ti aspetta in soggiorno, ti guarda e tu: ti aspetto di là. Maschio profumato, magliettina Fruit of the Loom, quella che ti strangola, sotto niente, tiri il lenzuolo, ti copri.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure:
9: ehi Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Massima allerta a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dopo che l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal paese nordafricano, anche a nuoto, ha provocato almeno 34 morti. Per il premier spagnolo Sanchez, i responsabili dell'entrata in massa di migranti sono le mafie. È in corso al Viminale una riunione del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, lo si apprende da fonti governative. Durante l'incontro tecnico si starebbe analizzando la situazione alla luce dell'emergenza migranti a Ceuta. Il governo valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'anziana è stata accoltellata. L'allarme è stato lanciato al 113 da una conoscente. È stato fermato il figlio 52enne della donna. Pare che la vittima soffrisse di una malattia degenerativa. È di almeno 25 morti e 44 feriti il primo bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella provincia di Burmedes, in Algeria. Un autobus è uscito di strada, si è ribaltato ed è precipitato in un dirupo lungo la strada di circonvallazione di Rahmun el Karma. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Il tennis, Billie Jean King Cup, svelati i nomi delle 5 azzurre che rappresenteranno l'Italia alle finals del massimo torneo femminile per nazionali. Jasmine Paolini sarà ancora il faro, al suo fianco Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Taira Caterina Grant. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Sì, passerò.
6: Mi avete mandato nell'anno sbagliato.
7: Ne ha la certezza.
8: La scienza non è più una scienza esatta.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: anno di gloria è questo!
1: Vedi cosa c'è là innanzi a noi?
2: Don Chisciotte, quello è un treno!
0: Ti inganni, Sancho! Quello è uno spaventoso serpente! Ma io lo trafiggerò con la mia lancia!
3: Don Chisciotte!
0: Che c'è?
3: Don Chisciotte!
0: Che c'è?
3: Don Chisciotte, turniamo, Andrè!
4: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: Ciao 7080.it, sono Robby da Correggio, vi seguo sempre, pensavo di sapere quasi tutto sugli anni 70-80, ma nella vostra selezione musicale c'è sempre modo anche di conoscere qualcosa che mi era sfuggito. Complimenti e avanti tutta.
11: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: La cosa più difficile è fare i conti con se stesso. È più facile gridare rivoluzione e potere al popolo che guardarsi dentro e scoprire cosa c'è di vero e cosa c'è di falso. Questa è la cosa difficile.

0: Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto. Un artista in tre brani.
1: Supergruppo oggi nel numero perfetto, perché loro sono i Foreigner. Sono una delle band più vendute di tutti i tempi, con vendite mondiali superiori a 80 milioni di dischi, di cui 37 milioni negli Stati Uniti. Mick Jones inventò il nome della band perché lui, Elliott e McDonald erano britannici, mentre Lou Gramm, Greenwood e Gagliardi erano americani, il che significava che almeno la metà dei membri della band sarebbero stati considerati stranieri. Foreigner, appunto, indipendentemente dal paese in cui si trovavano. Nel 1977 i Foreigner pubblicarono il loro primo album di debutto omonimo, il primo di 6 album consecutivi. L'album produsse 2 singoli nella top 10 statunitense, Feels Like the First Time e Cold as Ice, che ascoltiamo.

0: Cold as Ice, e dopo l'abbandono di McDonald e Greenwood, che ridusse la band a un quartetto, il loro album successivo, Four del 1981, raggiunse il primo posto in classifica per 10 settimane negli Stati Uniti e divenne l'album di svolta del gruppo dei Foreigner nel Regno Unito, dove raggiunse la top 5. L'album produsse due singoli di successo, Urgent e Waiting for a Girl Like You.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano

I Foreigner con Waiting for a Girl Like You, e nella sua autobiografia Jukebox Hero, che prende il nome dall'iconica canzone dei Foreigner, Lou Gramm, il leader della band, spiegò le ragioni della decisione della band di separarsi da Gagliardi. Era un po' testardo e aveva idee sue che non erano sempre compatibili con ciò che cercavamo di realizzare, e a volte era ostinato. Suonava il brano come voleva suonarlo piuttosto che come era stato concepito. Mick Jones spesso doveva interrompere le sessioni per rimettere tutto a posto. Dopo una pausa, i Foreigner pubblicarono Inside Information nel 1987 e il 14 maggio 1988 la band si esibì al concerto per il 40° anniversario dell'Atlantic Records al Madison Square Garden, che culminò con I Want to Know What Love Is, a cui si unirono artisti del calibro di Phil Collins, Crosby, Stills, Nash, Roberta Flack e altri artisti dell'Atlantic, cantando nel coro. Più tardi, durante l'estate del 1988, la band tornò in tournée, ma il loro tour per Inside Information fu limitato a Europa, Giappone e Australia. Nonostante altri due successi nella top 10 degli Stati Uniti come Say You Will e I Don't Want to Live Without You, i Foreigner non riuscirono però più ad ottenere il successo dei loro precedenti album. I Foreigner li ascoltiamo con questo ultimo loro successo, I Want to Know.

0: oggi, altre tre canzoni e un altro gruppo domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Basta con le soluzioni avventurose.

0: Hey Boomer!
1: Sì, come ha fatto a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Putting on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Non l'avete indovinato? Beh, vi verrò incontro, ve lo farò rivedere. Allora? Niente? Per aiutarvi ancora una volta, vi posso dire che il signore in questione non porta un cappello come questo, ma come questo. E non ha tra le mani una ruota come questa, ma come questa. Beh, sì, adesso è facile. Il signore fa del suo meglio per non andare a fondo.
2: Questa è 7080.it.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Beh, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusi, lei che cosa ti interessa di me?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Eh sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha affermato che la crisi migratoria in corso a Ceuta è legata a un'interpretazione disonesta da parte delle mafie di una recente sentenza della Corte Suprema spagnola sul rimpatrio dei migranti arrivati via mare. Almeno 34 i morti nel tentativo di attraversare il braccio d'acqua. Il ministro dell'interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia mentre Londra offre aiuto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco. La cronaca: fino all'ultimo ho pensato di morire. Queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei 3 feriti sopravvissuti al crollo di una palazzina a Messina, avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19, domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. Nuoto: è già Super Italia a Parigi. Gli azzurri vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove da trampolino e piattaforma con 410.60, precedendo gli atleti neutrali della Russia e l'Ucraina. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quanto tempo abbiamo prima che tu sia nonnato?
5: Data l'accelerazione del tempo non so dirtelo, ma fidati, percepisco che sto ringiovanendo. Bene, la macchina del tempo è riparata.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Che cos'è tutta questa roba?
2: E di telefono casa.
1: Oh mio Dio, questo parla ora.
2: Casa.
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
2: Posso richiedere una musica del Modern Talking, Sherry Sherry Lady?
0: Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Palermo, 1987.

0: 7080.it.
1: Sono le 18.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cosa dirai a Ciucciù per convincerlo?
4: Fisseremo un paio di appuntamenti con la pollastra, così lui si stancherà e tornerà da noi.
3: Sei sicuro?
4: Certo che sono sicuro, frequentarsi continuamente stanca. Più si vedranno assiduamente, più presto avverrà la rottura.
3: Hai ragione, hai senz'altro ragione.
0: Questa è 7080.it.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
6: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. 7080.it

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere Ceuta e i cui cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia al largo dell'enclave spagnola in Marocco. Lo segnalano fonti della prefettura di Ceuta. Oltre 25.000 migranti sono già stati rimpatriati. In Medio Oriente ora le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito 2 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Non seguivano la rotta designata dall'Iran nella via strategica d'acqua. È stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'anziana è stata accoltellata. L'allarme è stato lanciato al 113 da una conoscente. È stato fermato il figlio 52enne della donna. Pare che la vittima soffrisse di una malattia degenerativa. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin e Di Maria e Raffaele Pellicra, conquista una splendida vittoria con il punteggio finale di 410.60, seconda la Russia, che gareggia come atleti indipendenti, terza l'Ucraina. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'Alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
6: Così.
7: Blocco 2 è pronto.
6: Attivato.
7: Blocco 2 posizionato.
6: Siamo al 35%.
8: L'arme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 7080.it presenta Il numero perfetto.
10: Il numero perfetto.
9: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
11: Questo è il numero perfetto, un artista in 3 brani. Oggi i prossimi 10 minuti li passiamo con lei, con Mina e i suoi successi, le sue canzoni. Siamo nel maggio del 1971, esce questo 45 giri, lo ascoltiamo assieme.
12: Tu

0: maggio del 1971 quando esce questo 45 giri dal titolo Amor Mio che abbiamo appena ascoltato, che poi comunque sarà contenuto anche nel 20° album di Mina che uscirà nel novembre sempre dello stesso anno. Andando avanti ci fermiamo al 1972.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 7080.

0: frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

5043, questo è il titolo del 21esimo album pubblicato da Mina nel giugno del 1972. Parole parole, la canzone che abbiamo ascoltato è cantata assieme ad Alberto Lupo. Vi porto indietro al maggio del 1966 con questa canzone.

0: fatto nel passato con questa canzone Stai telefonando, questo 45 giri pubblicato nel maggio del 1966. È scritto da Maurizio Costanzo il testo, e la stessa canzone poi sarà contenuta anche nell'album dal titolo Studio 1 66, pubblicato nello stesso anno ma nel mese di luglio. Siamo alla fine, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, boomer!
3: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Svegliati, idiota!

0: hai nel gruppo di cannibali? È tre ore che gira intorno a quella persona con l'acquolina in bocca. Cannibali, fate vedere, chi c'è lì in mezzo? E Giuliano Ferrara. Ma... E poi non si può mangiare, no? Non si può, no? Lo so che è un bel bocconcino, ma non si può mangiare. Cannibali, obbedite, tornate con gli africani, su, buoni. E lei Ferrara se le va a cercare le battute. Ci mette proprio lì accanto ai cannibali, scusi, eh.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
4: 80. Ciao 7080, sono Anna. Se volete mandarmi

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: 7080.it.
2: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Senti, un'ultimissima cosa, il binocolo l'hai preso?
6: Ma cosa serve il binocolo?
5: Come che serve? C'è tutto il tratto appenninico da Bologna a Firenze che paesaggisticamente è una favola.
0: Questa è 7080.it.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare le frontiere di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'enclave spagnola Vivas. 37.000, secondo Madrid, sono già rimpatriate. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto sarà di almeno 57. La cronaca: è stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Michela Monari, ex centrale che ha lasciato un segno profondo nel volley italiano grazie a una carriera di altissimo livello tra club e nazionale. È stata una delle protagoniste della Serie A femminile, vestendo le maglie di Bologna, Reggio Emilia e Modena. Con la nazionale italiana ha collezionato 79 presenze. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9.516.000 euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell'autorità è finito l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società. L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate, e invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi abbiamo aperto un buco, Barry. Noi abbiamo aperto un buco che non vuole più chiudersi. Santo Dio, si può percepire l'energia che sprigiona.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: Okay, Vox.
1: Ringo, questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.

0: 7080.it 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Alessandro, mi chiamo da Legnano e questa è una canzone che mi ricorda il giorno del mio fidanzamento.
2: E certo, una storia triste la tua.

0: 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vi ascoltiamo da Cernusco sul Naviglio. Il titolo della canzone che vogliamo ascoltare è Piccola Katie, cantata dai Pooh, e il ricordo mi ricorda quando ero bambina che i miei zii l'ascoltavano. Ciao!

ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, io volevo ascoltare una canzone che sentivo sempre sul mio 126 rosso negli anni 80. La canzone faceva così, faceva Are you ready? Are you ready for love? Yes I am, e dopo non me la ricordo più. Siete fantastici, vi seguo sempre, ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it 1969. Con 5 matti in mezzo ai guai, prende il via la saga di 15 film più 11 non realizzati che ispirerà quella del colonnello Buttiglione. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera, vi ascolto dalla provincia di Lodi. Il brano che vorrei ascoltare di Mick Strecker Band, I Walk in the Park. Vi ascolto attraverso la TV.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Grazie di tutto, siete grandi, siete favolosi e siete unici. Grazie!

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1980, ma tra le tre hit di quest'estate c'è anche Funky Town dei Lip Sync. Impossibile stare fermi, la pista si accende anche sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sono sicuro che ce ne sia uno ancora aperto, lo googolo. Ah, devo mettere la password, sono diventato troppo grasso per il riconoscimento facciale.
4: Brutale.
3: Ah bene, vedete, ce n'è uno ancora aperto.
5: Guida per 0,4 km, poi gira a sinistra. Continua dritto per 4.795,84 km.
6: Cosa?
3: Oh sì, l'ultimo blockbuster sopravvissuto si trova a Bend, in Oregon. Ve l'avevo detto?
0: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
11: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: 7080.it è anche in Piemonte. Cercala sul canale 351.
1: Ma chi Alessia, stura sica, rompa le balle.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero e emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. In pochi giorni migliaia di persone hanno raggiunto la città, molte attraversando il mare a nuoto. Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 57 morti, mentre continuano le ricerche dei dispersi. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha disposto l'invio dell'esercito e il rafforzamento dei controlli. Intanto cresce la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Roma valuta misure straordinarie ai confini, mentre Madrid respinge le accuse e convoca l'ambasciatore italiano. Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump parla di un accordo sul disarmo di Hamas e sostiene che Israele sia favorevole all'intesa, ma da Tel Aviv arrivano cautela e richieste di garanzia sul reale abbandono delle armi da parte del gruppo palestinese. Intanto il presidente americano difende i raid contro l'Iran, mentre Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Sul fronte italiano, il ministro della difesa Crosetto replica alle polemiche sulla presenza di 700 militari nel Golfo. Si tratta, dice, di un riposizionamento già autorizzato e approvato dal Parlamento. E la procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso nel gennaio scorso nel bosco di Rogoredo. Se la richiesta sarà accolta, il processo inizierà senza passare dall'udienza preliminare. Proseguono intanto le indagini sull'ex agente e su altri 6 poliziotti coinvolti in un'inchiesta parallela per presunti reati che vanno dallo spaccio all'estorsione fino agli arresti illegali. Voltiamo pagina. Addio a Don Antonio Mazzi, il sacerdote, educatore e fondatore della comunità Exodus, si è spento a Milano all'età di 96 anni. Per oltre 40 anni è stato un punto di riferimento nella lotta alle dipendenze e nel sostegno ai giovani più fragili. Con la sua attività ha segnato profondamente il mondo del volontariato e del sociale italiano. E il mondo del calcio rende omaggio a Franco Baresi, storico capitano del Milan, scomparso nelle scorse ore. Dai club di Serie A agli ex compagni e agli avversari, unanime il ricordo di un campione che ha segnato un'epoca, conquistando il rispetto di tutto il calcio italiano e internazionale. I funerali si terranno martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quanti secondi ci sono nell'eternità?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato agli anni 70 e 80 e la musica fa da colonna sonora. Faccio qualche passo e vengo avvolto da un ritmo morbido ma irresistibile, di quelli che ti prendono senza chiedere permesso. Tra le vibrazioni della sabbia incontro Vincent Montana Jr. con il suo tocco elegante e pieno di groove. Qui tutto scivola leggero. Partiamo con Runaway.
6: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un

0: proseguo lungo la riva e il vento cambia direzione, portando con sé un'atmosfera più libera, quasi da viaggio senza meta. Poco più avanti c'è Scott McKenzie, sorriso tranquillo e aria sognante. Sembra di partire senza muoversi. Questa è San Francisco. Be sure to wear flowers in your hair.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio si avvicina alla sera. La luce diventa calda e tutto prende un'energia diversa, più giocosa. Sulla battigia, con passo sciolto e stile inconfondibile, incontro Pino D'Angiò. Qui il ritmo torna a farsi protagonista ed è impossibile non muoversi. Ascoltiamo, ma quale idea?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: sole scende piano e colora tutto d'arancio. Neverland resta accesa, pronta a un'altra storia, un'altra passeggiata, un'altra canzone. A presto!
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ci sta.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io non ci ho capito un cazzo.

0: i capelli più corti?
1: Sì.
0: Li ha tagliati?
1: No, ho fatto fare l'orlo ad un sarto,
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Ciao 7080, sono Anna, buongiorno a tutti, come state?
8: Noi siamo amici, vero?
7: Volevo sentire la canzone di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, perché è stupenda, meravigliosa e me la dedico. È mia, è tutta mia, va bene?
8: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
7: Grazie, siete fantastici, continuate così perché siete unici. Ciao, un bacio!

0: 180.it.
1: Porto con me i segni e le cicatrici dei combattimenti. Sono le testimonianze di ciò che ho vissuto e le ricompense per quello che ho conquistato.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.
3: Vediamo un po' col piesco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorato.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 70-80.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70-80.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: In alta qualità.
0: 70-80.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 70-80.it.
2: Non ricordo molto bene la storia, Cassio. Ma i barbari non dovrebbero perdere la battaglia di Cartagine.
3: Sì, Cesare. Perdonami, imperatore.
2: No, le sorprese mi divertono. Chi è quello?
3: Lo chiamano l'ispanico, imperatore.
2: Voglio andare a conoscerlo.
3: Sì, Cesare.
0: 70-80.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Informiamo che a causa di uno sciopero proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa, il telegiornale questa sera non andrà in onda.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non credo di essere pronto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto e una buona serata dalla redazione. Forte scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei vicino Napoli. Il sisma è stato registrato alle 19.46 con epicentro nella zona a una profondità di circa 1,4 km, seguito pochi minuti dopo da altre due scosse di assestamento. Il terremoto è stato avvertito distintamente a Napoli e in numerosi comuni della provincia. In diversi quartieri si sono verificati blackout elettrici e centinaia di persone sono scese in strada per la paura. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose richieste di intervento, ma al momento non risultano segnalazioni di crolli o feriti. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile e dell'Osservatorio Vesuviano. All'estero è emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. In pochi giorni migliaia di persone hanno tentato di raggiungere la città, molte attraversando il mare a nuoto. Il bilancio è di almeno 57 morti mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Il governo spagnolo ha inviato l'esercito e rafforzato i controlli. Intanto cresce la tensione politica. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si è detto favorevole a una sospensione temporanea di Schengen, mentre dagli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la crisi affermando che se vincono i democratici accadrà lo stesso anche da noi. E continuano intanto a salire i prezzi dei carburanti. Nonostante il taglio delle accise deciso dal governo, il diesel è tornato sopra i 2 euro al litro e secondo il Codacons lo sconto fiscale si sarebbe già ridotto da 17 a poco più di 10 centesimi a causa dei rincari del petrolio legati alle tensioni in Medio Oriente. Il gasolio più caro si registra a Bolzano, seguito da Sicilia e Calabria, mentre resta alta la preoccupazione per nuovi aumenti nelle prossime settimane. E scatta il primo grande esodo di agosto. Domani mattina è previsto il bollino nero sulle strade italiane, domani pomeriggio e domenica è bollino rosso. ANAS stima oltre 26 milioni di veicoli in viaggio nel fine settimana e ha sospeso più dell'80% dei cantieri per agevolare la circolazione. Intanto torna anche il grande caldo. Domani saranno 19 le città da bollino rosso con temperature fino a 40-41 gradi e afa intensa. Resta alta l'attenzione per la siccità e il rischio di temporali sulle Alpi. E per lo sport parte nel migliore dei modi l'Europeo di nuoto 2026 per l'Italia. A Parigi arriva subito una medaglia d'oro nel team event dei tuffi grazie al quartetto formato da Pellacani, Santoro, Di Maria e Pelligra. Gli azzurri conquistano il gradino più alto del podio precedendo la Russia in gara come atleti indipendenti e l'Ucraina medaglia di bronzo. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Blocco 5 posizionato.
6: 75%.
5: Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
7: Eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
9: In Rock Hits oggi abbiamo scelto per voi Harry Clapton, Leila. C'è anche Gino Vannelli con Black Cars, i Guns N' Roses di Live and Let Die, Genesis, Abacab, I Got My Mind Set on You, titolo della canzone di George Harrison, Huey Lewis and the News, I Want a New Drug, Rock the Night insieme agli Europe, i Fleetwood Mac, Don't Stop, In Excess di Michael Hutchence con New Sensation e Urgent dei Foreigner. Noi ascolteremo queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout.
8: Consult Media.
7: info@consultmedia.it info@consultmedia.it.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
11: Società Italiana per la Tutela della Voce.
12: Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali.
13: www.ctv.info.
14: Ciao a tutti da Borgio Verezzi, che dire, musica stupenda negli anni miei, dato che ohimè sono del 61, però sono in vacanza qui a Borgio Verezzi e saluto tutti quanti, naturalmente tutta Italia alla grande. Ciao a tutti, grazie comunque per esserci.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it. Solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
1: 7080.it.
3: Sono le 22 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: più buona, questo si sa. Da da di, da da da.
1: Ehi, che stai facendo?
0: Finisco di impastare la mia torta e poi la metto al forno, Spike. Naturalmente, se hai qualcos'altro da farmi fare, sarò felicissimo di obbedirti, vecchio mio.
1: Bene, dal momento che ti sei offerto, vammi a fare la pasta frolla!
2: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, avvertita distintamente a Napoli e in gran parte della provincia. Il sisma registrato alle 19.46 ha avuto un magnitudo di 4.7 secondo una prima stima dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Al momento non risultano richieste di soccorso ai vigili del fuoco, mentre il prefetto di Napoli ha convocato il centro coordinamento soccorsi per monitorare la situazione. Migliaia di persone sono scese in strada. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione sulle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea per consentire le verifiche tecniche. Il terremoto è stato avvertito anche durante i festeggiamenti per il centenario del Napoli, che hanno richiamato oltre 10.000 tifosi nel centro cittadino. Ed è stato recuperato nel fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, il corpo del 36enne di origini moldave, residente a Bologna, scomparso dopo essersi tuffato per salvare la figlia e un'amichetta. L'uomo era riuscito a riportare in salvo entrambe le bambine, ma è stato trascinato via dalla forte corrente. Le ricerche condotte senza sosta dai soccorritori si sono concluse con il ritrovamento del corpo. Andiamo all'estero. Resta altissima la tensione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove migliaia di migranti hanno tentato di raggiungere il territorio spagnolo, molti attraversando il mare a nuoto. Il bilancio è di almeno 57 morti, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Madrid ha inviato l'esercito e rafforzato i controlli alla frontiera. Sul fronte europeo cresce il confronto politico. Secondo quanto si apprende da Bruxelles, l'Italia non ha ancora notificato all'Unione Europea un'eventuale sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, mentre il dibattito sulle misure da adottare resta aperto. Addio a Don Antonio Mazzi, il sacerdote, educatore e fondatore della comunità Exodus. Si è spento a Milano all'età di 96 anni. Per oltre 40 anni è stato un punto di riferimento nella lotta alle dipendenze e nel sostegno ai giovani più fragili. Con la sua attività ha segnato profondamente il mondo del volontariato e del sociale italiano. Infine lo sport calcio. Il Napoli festeggia i suoi primi 100 anni di storia. Migliaia di tifosi hanno sfilato in corteo da Piazza dei Martiri e le celebrazioni proseguiranno fino a notte fonda, mentre domani è in programma la cerimonia ufficiale organizzata dal club. Intanto la Juventus supera 2-0 il Nizza nella terza amichevole estiva. Sul mercato la Roma è pronta ad accogliere il difensore greco Konstantinos Koulirakis dal Wolfsburg per circa 18 milioni di euro. Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Eccola lì, George. Adesso vai dentro e la inviti.
5: Ah, sì. Ok, ma non so cosa dire.
4: Qualsiasi cosa, George. Una cosa naturale. La prima cosa che ti viene in mente.
5: Ma non mi viene in mente niente.
4: Cristo, è un miracolo che io sia nato, George.
5: Come?
4: Niente.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: 7080.it e Keybox presentano
6: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Oggi andremo in Australia con Kylie Minogue e tra le scene di un film ritroveremo Irene Cara. E poi un giro a Ibiza con Sandy Martin. E poi ancora Ivan con Fotonovela, Clash con Rock the Casbah, In Man at Work con Who Can It Be Now, Cool and the Gang, Get Down on It, Il Level 42 con Lessons in Love e Limahl con Never Ending Story. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: E allora, se proprio devo farlo in macchina, preferisco il sistema durante. Sì, sì, hai mai visto sull'autostrada quelli che fanno così con i piedi sul volante? Quelli fanno il sistema durante, no? E io l'ho fatto. E lei mi fa: se non chiudi gli occhi quando mi baci vuol dire che non mi ami. E io li ho chiusi. Ragazzi, un bacio era un tir d'argato Bari. Veri ospedaleccio.
1: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Buongiorno 7080.it, sono Marco da Piombino. Mi piacerebbe ascoltare Oggi un Dio non ho di Raff. È una canzone bellissima.
7: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: cartellino rosso, espulsione.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Domani trovare sostituto da mandare in campo.
0: 7080.it presenta

C'è una canzone che tutti pensano di conoscere, ma che in realtà pochi hanno davvero ascoltato. È l'inizio degli anni Ottanta, l'America sta ancora facendo i conti con una ferita aperta, il Vietnam. Una guerra lontana, ma mai davvero finita nella testa di chi è tornato. In questo clima un giovane regista, Paul Schroeder, sta lavorando ad un film cupo, notturno, pieno di solitudine. Il titolo è semplice, diretto, Born in USA. E per la colonna sonora vuole qualcuno che sappia raccontare l'America senza filtri. Quel qualcuno è Bruce Springsteen. Springsteen in quel momento non è ancora il boss, come lo conosciamo oggi. È un narratore di storie, un osservatore, uno che ascolta le voci degli ultimi e le trasforma in canzoni. Quando riceve la proposta non parte da zero, va a scavare tra vecchi appunti, demo dimenticate, idee lasciate a metà e trova un pezzo, ancora grezzo, spoglio, acustico, una canzone che aveva un altro nome, si titolava Vietnam. In quella prima versione non c'è niente di epico, solo una voce e una chitarra. È una storia dura, quasi sussurrata. È la storia di un uomo qualunque mandato a combattere, tornato a casa e poi dimenticato. Ma il film non si farà con lui. La collaborazione con Schroeder salta. Fine della storia. Non proprio. Bruce Springsteen tiene la canzone, ma decide di trasformarla e il titolo resta Born in USA.

E da lì inizia una metamorfosi. All'inizio prova una versione rockabilly, più veloce, più leggera, ma non funziona, non abbastanza, non per quello che vuole dire. Poi entra in gioco il produttore, John Landau. È lui a spingere Bruce verso qualcosa di completamente diverso. La canzone cambia pelle, diventa elettrica, potente, martellante. La batteria esplode, il sintetizzatore la avvolge e soprattutto quella voce gridata, roca, ruvida, arrabbiata. E poi arriva il ritornello. Born in the USA. Ripetuto, urlato quasi come uno slogan. Ed è qui che succede qualcosa di incredibile, perché mentre Springsteen sta raccontando una tragedia, il mondo inizia a sentire un inno.

stadi la canta la gente, la festeggia, salta. Quel ritornello diventa una bandiera, orgoglio, patriottismo. Ma se ti fermi ad ascoltare le strofe, beh, la storia è un'altra. C'è un fratello morto in guerra, c'è un reduce che torna a casa e non trova il lavoro, c'è un paese che ti manda a combattere, ma poi ti lascia indietro. È una canzone di rabbia, di disillusione, di abbandono, non di celebrazione. Eppure tra quelli che non capiscono, o forse non vogliono capire, c'è anche un nome importante, Ronald Reagan. Infatti a metà degli anni 80 in campagna elettorale Reagan cita Springsteen e usa la canzone, la trasforma in simbolo di un'America forte, vincente, orgogliosa. Ma Springsteen non ci sta, non è quella l'America che sta raccontando, non è quello il senso della sua canzone, e lo dice chiaramente senza giri di parole. Born in the USA non è un inno, è una denuncia. E forse è proprio questo il suo paradosso più potente. Più rischia di essere fraintesa, più è diretta, più viene semplificata. Ma dentro, sotto quella superficie da stadio, c'è ancora quella prima versione, quella acustica, fragile, quasi sussurrata. La voce di un uomo dimenticato. Oggi, a più di 40 anni di distanza, quella storia non è così lontana. I reduci purtroppo sono ancora lì, le persone lasciate indietro sono ancora lì, e il sogno americano per molti resta proprio questo, un sogno. Forse la prossima volta che sentirai Born in the USA, non cantarla subito, ascoltala, ma ascoltala davvero.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Sì, come ha fatto a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: 8080.it.
1: Sono le 22:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma era per i poveri.
4: Ma quali poveri? I poveri non esistono. Ma lo sai che perfino i mendicanti sono pieni di milioni? Lo sai che quando muore un povero gli trovano i biglietti da 1000 dentro il materasso?
5: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da

0: 0331 59 33 77.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 70-80. Oppure
3: Ehi Siri,
2: Metti 70-80. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Paura nei campi Flegrei, dove una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo, ha colpito Napoli e la provincia. Migliaia di persone sono scese in strada, il bilancio provvisorio è di 8 feriti lievi, tutti in codice giallo. Si registrano danni ad abitazioni e chiese, la caduta di un traliccio elettrico con blackout in diversi quartieri e lo stop precauzionale alle linee Cumana e Circumflegrea. Proseguono le verifiche della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Andiamo all'estero. Prosegue senza sosta l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Anche nella notte, nelle prime ore di oggi, sono continuati gli arrivi. Migliaia di persone hanno attraversato il confine e molti giovani hanno trascorso la notte all'aperto, trasformando la città in un dormitorio improvvisato. Cresce la preoccupazione per un possibile spostamento dei migranti verso altri paesi europei. Intanto il ministro degli esteri italiani si è detto favorevole a una sospensione di Schengen, con il ripristino dei controlli alle frontiere per evitare nuovi flussi verso l'Italia. La procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso nel gennaio scorso nel bosco di Rogoredo a Milano. Se la richiesta sarà accolta, il processo inizierà senza passare dall'udienza preliminare. Proseguono intanto le indagini sull'ex agente e su altri 6 poliziotti coinvolti in un'inchiesta parallela per presunti reati che vanno dallo spaccio all'estorsione fino agli arresti illegali. Ed è morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus. Per oltre 40 anni è stato uno dei principali protagonisti dell'impegno sociale in Italia, dedicando la propria vita al recupero dei giovani in difficoltà, delle persone con dipendenze e di chi cercava una seconda possibilità. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per lo sport parte nel migliore dei modi l'Europeo di nuoto 2026 per l'Italia. A Parigi arriva subito una medaglia d'oro nel team event dei tuffi grazie al quartetto formato da Pellacani, Santoro, Di Maria e Pelligra. Gli azzurri conquistano il gradino più alto del podio. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Abbiamo fatto, che faremo, lo faremo ancora. E ancora. E ancora.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
6: In questa differente linea temporale, gli Shocking Blue, anziché sciogliersi nel 1974, continuarono la loro attività musicale fino al 2006, anno della scomparsa della loro iconica cantante Mariska Veres. La band, formatasi nel 1967 all'Aia, Paesi Bassi, aveva raggiunto la fama internazionale con il singolo Venus nel 1969, che aveva scalato le classifiche globali. Negli anni 70 gli Shocking Blue consolidarono la loro presenza sulla scena musicale mondiale, pubblicando una serie di album di successo e partecipando a tournée internazionali. La loro capacità di fondere elementi rock con melodie pop accattivanti permise loro di mantenere una posizione di rilievo nel panorama musicale. Durante gli anni 80, mentre molte band dell'epoca si scioglievano o cambiavano formazione, gli Shocking Blue continuarono a innovare il loro sound, incorporando elementi di synth pop e new wave, adattandosi alle tendenze musicali del momento senza perdere la loro identità distintiva.

0: anni 90 videro la band esplorare sonorità più mature, con testi riflessivi e arrangiamenti sofisticati, ottenendo riconoscimenti sia dalla critica che dal pubblico. La voce potente e distintiva di Mariska Veres rimase il fulcro del loro successo, affascinando generazioni di fan.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nel 2006 la scomparsa di Mariska Veres segnò tuttavia la fine di un'era per gli Shocking Blue. La band decise di non continuare senza la loro carismatica frontman, lasciando un'eredità indelebile nel mondo del pop rock. La loro influenza è riconosciuta ancora oggi, con numerosi artisti che citano gli Shocking Blue come fonte di ispirazione per la loro musica.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ignis PM System.
1: La compriamo.
0: Dalla scienza amica Ignis.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
9: Ciao 7080.it, sono Luca dalla provincia di Monza Brianza e vi ascolto sempre in dub nella mia macchinina. Vorrei sentire, se possibile, quella canzoncina semplice intitolata No Controls degli Ole Ole del 1983, perché mi ricorda il mio primo vero bacio scambiato nella saletta dove si andava a danzare la domenica pomeriggio. Grazie, continuate così, siete fantastici. Ciao ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Chi non è padrone di sé finisce servo degli altri.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it 7080.it
1: To gusti smelke one.
0: Per l'appuntamento di oggi su 7080.it con Dugust ci occupiamo di una band, anzi di quel che restava negli anni 80 di un gruppo che ha scritto anni prima dei veri e propri classici del soul. Loro sono gli Isley Brothers e nel 1985 la metà della formazione originaria, capitanata da Chris Jasper, pubblica Caravan of Love con l'intento di raggiungere il pubblico e presentandosi come formazione con forti influenze cristiane. La canzone divenne il più grande successo del trio, raggiungendo la posizione numero uno nella classifica dei singoli di Billboard. Ci ascoltiamo dunque Caravan of Love, Isley Brothers.

Love su 7080.it, Caravan of Love, dicevamo, e l'anno dopo un altro gruppo indie rock inglese, gli House Martins, che già nei loro testi trasmettevano un misto di politica socialista e cristianesimo, ne realizza una versione a cappella con il retro della copertina dell'album che conteneva un messaggio molto cristiano. Prendi Gesù, prendi Marx, prendi la speranza. Quindi un po' cristiano, un po' comunista. E come per gli Isley Brothers, la canzone divenne numero uno nel Regno Unito nel dicembre del 1986. Ci ascoltiamo dunque la cover di Caravan of Love degli

0: di Eilish Brothers Caravan of Love a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gust Is Milky One. Ciao a tutti da Marco, a domani.
1: 7080.it
2: Do Gust Is Milky One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: www.radioradio.it.
1: È mezzanotte.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Irresistibile. La

0: Vespa 125. Fatene una prova e direte anche voi: voglio la Vespa.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.

0: 70.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 70.80.it.
1: Noi che disegnavamo coi pastelli a cera e i pennarelli carioca.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Allegria.
0: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Ciao amici di 7080.it. Altro piccolo ricordino da sbloccare, posso chiedervelo?
11: Sì.
10: Ok, si tratta di Delirio di Donatella Rettore, tratto dall'album Magnifico Delirio. Mi sembra di averlo sentito la prima volta nel marzo del 1980, credo, ed eravamo ad Antenna 3 Lombardia, dove Rettore pattinava il mercoledì sera con una trasmissione con Rick e Gian, mi sembra. Forse?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente, che è tutto.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Su Google. Scrivi solo 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione Gayvox.

0: anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1972. Monica Vitti a Canzonissima presenta I Crauti, un monologo sconclusionato ironico sulle drammatiche situazioni della vita.
1: Andar molto cauto.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdo.

0: 3080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: È 1:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Domani per TV dei ragazzi alle 17 trasmetteremo il cartone animato Il Pedaggio della serie Vicky il Vichingo e alle 17:30 il settimanale di attualità 30 minuti giovani.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree

0: di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sì, strai!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

0: Hey Boomer!
1: Ma da quando?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.

0: scusi signorina, c'è qualcosa che non va?
1: Ma non mi rompere i coglioni, stronzone!
0: Ha detto di non fare domande.
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
4: 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Mi chiamo Flavio, sono di Roma ma vivo a Lugano. Il brano che mi fa impazzire è il Fly For You dei Spandau Ballet, dalla bellissima voce di Tony Hadley. Anzi, ho fatto anche un pezzo in intelligenza artificiale e ve lo mando.
5: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox
1: 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. I 5 chart makers sono James Taylor, How Sweet Is To Be Loved By You, KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight, Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together, Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World, Van McCoy, The Hustle. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:01.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Senti un po' una cosa!
6: Io con Pelé... Io sono stato a casa sua, è una persona...
5: A casa sua di Pelé proprio?
6: Sì, personalmente.
5: No, veramente,
6: sì,
5: tu sei stato
6: allora,
5: a casa di Pelé.
6: Sì.
5: Che casa ha lui? Dimmi, questo
6: guardi,
5: mi
6: ha una casa di una... Ma guardi, non mi viene la parola.
5: Non dica niente allora.
6: Non so, ha tutti gli scaldabagni foderati di moquette.
5: Cosa?
6: Sì, tutti fuori, tutto avvolto di visone. Poi lei apre i rubinetti e vengo giù i termos.
5: Cosa? I termos?
6: Sì, perché se torna dopo 2 ore c'è ancora l'acqua calda.
0: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano.